è notte, c'è nuit e c'è la luna piena. Il y a une lune tout entière. E è abbastanza impressionante perché alla fine je suis inquiété parce qu'à un certain moment, elle tombe, cade.